0: presto quel biglietto.
1: Un biglietto. Eccolo qua.
2: Già era scritto.

oratoria io la incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaron, sir di caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto.

0: presto quel biglietto.
1: Un biglietto. Eccolo qua.
2: Già era scritto.